0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: attrezzi per il trattore solo su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: quello che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: da cantare. Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella. Suona.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca in questo mercoledì che sa di lunedì. Poi è una settimana particolare questa, nel senso che finiscono le scuole, i genitori cominciano ad essere preoccupati. Che farà mio figlio? Dove andrà? Cosa capiterà? Ci sono i centri estivi, ci sono i nonni che badano ai nipoti, eccetera. Quindi diciamo che è una settimana difficilissima da affrontare. Tra l'altro io sono sempre da sola, sono Elisa, mi presento per chi si fosse sintonizzato per la primissima volta. E con me di solito c'è Paolo Zippo. Paolo Zippo mi ha abbandonato ancora giovedì, perché venerdì non c'era, giovedì scorso, poi lui è andato a farsi i suoi viaggi, chissà se tornerà oggi, chissà se ha preso l'aereo, chissà se ha deciso di rimanere in Grecia, la sua meta. Tra l'altro non so se avete visto il suo profilo di Instagram, un sacco di foto interessanti. Se ci siete battete un colpo al 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: 90.
1: Siamo qui con l'anteprima di Buongiorno un ca con me Elisa in attesa dell'arrivo, del ritorno, il grande ritorno di Paolo Zippo. Chissà come sarà andata, chissà se sarà abbronzato. Io ho visto delle foto che andava a correre anche in Grecia. Ma Paolo, ma per piacere che fai 3 giorni di vacanza, ma goditi ste vacanze, cosa vuoi faticare che poi arrivi stanco, cominci ad avere una certa. Vabbè, noi ci siamo chiesti chi è andato in vacanza, chi non è andato in vacanza, chi ha fatto poco, chi è rimasto a lavorare. Un sacco di gente che è rimasta a lavorare, mi hanno scritto panettieri che erano impegnati, pasticceri, chi apriva il bar, chi smontava dal turno di notte, ricordiamo anche gli operatori ecologici. Io saluto tutti perché so che sono attivi anche in questa mattinata, quindi pochissimi eletti hanno fatto vacanza, hanno fatto ponte, beati loro.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno un caso, Radio Bella Monella con me Elisa. Stiamo un po' ricapitolando, ma a grandi linee quello che è capitato tra lunedì e martedì. Ieri non conta, festa della Repubblica, è iniziato anche un pochino più tardi. Però lunedì c'è un argomento che ha preso tanto i nostri ascoltatori e che riguarda i cammini. AllTrails, che è questa piattaforma digitale sulla base di alcune recensioni della sua community, ha stilato una classifica dei sentieri più belli e più amati in Italia, e quindi abbiamo dato qualche piccolo consiglio di viaggio. Abbiamo detto: all'ottavo posto c'è il sentiero azzurro che attraversa le Cinque Terre, al settimo posto il Monte Bianco tra Courmayeur e Rifugio Bonatti, al sesto posto la costiera amalfitana con il sentiero degli dei, anche questo bello a ridosso del mare, al quinto posto troviamo le Cinque Torri, quindi uno dei sentieri più gettonati a Cortina d'Ampezzo, uno dei simboli, al quarto posto andiamo sull'Etna con il sentiero che dal Rifugio Citelli conduce alla grotta Serracozzo, che è un sentiero che si è formato durante un'eruzione lavica. Al terzo posto le Tre Cime di Lavaredo, il giro che è stupendo, bellissimo. Al secondo posto, tra i giri più richiesti, le passeggiate più consigliate, c'è il giro del Sasso Lungo e Sasso Piatto in Val Gardena, anche quello luogo meraviglioso. E al primo posto il Seceda, che è stato preso d'assalto proprio negli ultimi anni. Così abbiamo dato qualche consiglio per qualche gita fuori porta, l'abbiamo ricapitolato anche in questa mattinata.
1: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: buongiorno a tutti. Le meteore, sono andato a vederle in macchina, partito da Jesolo fino ad Atene, sono andato a vedere le meteore. Buongiorno a tutti.
1: Beh, un bel viaggio in macchina, sono quelle cose che durano una settimana praticamente, che non so quanti chilometri siano, però ragazzi, complimenti se l'hai fatto, quando l'hai fatto, racconta. È bello parlare di viaggi, di località viste. Io lo faccio spesso con i miei amici, quando ci troviamo ci scambiamo le opinioni sui posti dove siamo stati, sui posti più belli. Magari un giorno lo facciamo anche qui a Buongiorno Unca, così chiacchierando di posti meravigliosi. Qualche volta l'abbiamo fatto anche con Elisa durante la trasmissione, ma insomma non è oggi il caso.
2: Ecco Paolo, vedi?
1: Che è successo?
2: Allora, prima ti ho detto che diluviava. C'erano le caditoie del parcheggio del supermercato con 10 centimetri di acqua sopra.
1: E adesso?
2: Dopo non riceveva da tanta acqua, è venuta giù.
1: Niente, sole.
2: Ho aspettato 5 minuti, sembra che sballi un attimo.
1: Scendi.
2: Diventa scaricare, naturalmente riprende, ormai che ci sono, finisco di scaricare. Adesso ho finito di scaricare, rimonto in camion. Neanche più una goccia d'acqua.
1: Beh, così si
2: chiama. No, parole.
1: Si chiama la legge di Murphy, praticamente. Quella che dice praticamente che se una cosa può andare male, lo farà assolutamente.
3: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
1: Ringrazio questa ascoltatrice che mi manda una meravigliosa foto con una meravigliosa maglietta con Buongiorno Cazzo, che completa, diciamo così, il titolo della nostra trasmissione. 6:38 del mattino, siete molto carini stamattina, poco loquaci, perché arrivano migliaia di messaggi, molti messaggi scritti, le voci però stentano un po', così sono un po' assordati stamattina. Vediamo se riusciamo a farvele tirare fuori durante la canzone. Sotto la doccia è arrivato il momento del nostro grande Puffo, completamente nudo sotto la doccia, che canta cielo grande, cielo blu, ma soprattutto è arrivato il momento per il popolo di Buongiorno Unca di farsi sentire, come di consueto, una canzone. Stamattina ho detto no, è un mercoledì che come lunedì bisogna assolutamente impegnarvici, però facciamo una roba facile, una roba veramente molto facile, una roba veramente molto easy, di conseguenza mi aspetto una grande partecipazione anche da parte di quelli che sono assolutamente assonnati. Come sempre, durante i 3 minuti scarsi di questa canzone avete il dovere praticamente di inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantando la canzone sotto la doccia, cantandomene un pezzettino, cantandone il ritornello, cantando una strofa, cantando quello che volete. L'importante è farsi sentire. Io dico sempre, non è una prova di canto, è una prova di partecipazione, per fare sapere che

ci siete anche voi questa mattina. Siete pronti? Ho detto cose abbastanza semplici stamattina perché siamo tutti in fase di ripresa. E allora? E allora? E allora? Avete 3 minuti da adesso e poi sentiamo i vostri messaggi. 393-7366-170. Sarà perché ti amo, ma ho tanto

0: Ciao, questa mattina il popolo di Buongiorno Ca avrà reagito al mercoledì che come un lunedì, oppure sarà rimasto lì in panciolle mezzo addormentato ad ascoltare la radio con passività e con poca voglia di partecipazione? Vogliamo sentirlo insieme?
1: Che confusione sarà, perché ti amo, è un'emozione che sale piano piano.
0: Meraviglioso.
2: Oh,
0: sì, no.
2: Sì.
0: Volare. Sì, è, una,
2: oh,
0: è un'altra cosa.
2: Cantare.
0: Sì.
2: Sì. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù. Con te. Buongiorno, un ca.
3: Che confusione sarà, perché ti amo. Oh,
1: piccola che ti.
0: No, vabbè. Non ce la posso fare,
4: Confusione!
0: Posso fare.

0: alla grande, vado veloce perché ce ne sono mille.
1: Perché ti amo è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e fammi più vicino, se ci fa bene sarà perché ti amo.
0: Mi fa
2: sempre più in alto si va e vola, vola con me. Madonna, tanti saluti da Maurizio da Grado. C'è un tempo da lupi.
0: Buona giornata.
1: Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino. No, ho troppo sonno per cantare. Ho troppo sonno.
0: Ma no, è il modo migliore per svegliarsi.
3: Se non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di me.
0: Vado, vado, vado.

0: canzone per far confusione fuori e dentro di me.
1: Ancora uno, ancora uno, ancora
2: che
1: uno.
2: Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Ciao zippo, hai visto che ti ho mandato il buongiorno in foto?
1: Ho visto. Grazie ragazzi, siete meravigliosi come tutte le mattine e domani mattina riproponiamo e ritorniamo. Saremo più svegli domani mattina con la canzone sotto la doccia.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Stamattina avete reagito bene, non me l'aspettavo perché ho detto giornata difficile, stentiamo tutti a ripartire. Qualcuno però non ha mai smesso di lavorare durante il fine settimana, non dimentichiamolo, magari quelli, le stesse persone proprio hanno lavorato per far divertire o far partire noi nei luoghi dove siamo stati in questo fine settimana. Allora vado a un particolare saluto. Ma la legge di Murphy continua inesorabilmente a colpire in tutta Italia.
1: Ciao Paolino, no, per me non è la legge di Muffin, è la legge del Menga. È presente qual è la legge del Menga?
0: La conosco benissimo.
1: Appena arrivato non pioveva, adesso che sto scaricando Trieste sta venendo giù il diluvio e avanti con sta pioggia.
0: La legge del Menga è che chi ce l'ha se lo tenga. Vabbè, sì, comunque la conosco molto bene perché spesso e volentieri capita anche a me questo.
2: Monca, buongiorno picciotti, oh, e buon mercoledì a tutti. Minchia, siamo tornati in inverno, ma no, vaffanculo, no, che tempo. Zippo, te la sei goduta, eh?
0: Sì, sì.
2: Birra
0: sì.
2: Gogo, sì. Rilassamento.
0: Sì, sì.
2: No,
0: sì.
2: Noi poveri cagnolotti qui a lavorare, eh? Brava Zippo, brava Zippo. Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno picciotti, buon lavoro. E Zippa bella mia, fai bravo. Ciao picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: C'è Sonia che mi scrive: tu eri in ferie ma i tuoi colleghi tutti presenti. Sì sì, no, ma io parlavo della gente in generale. Ma poi noi alla radio lavoriamo spesso e volentieri sempre, cioè facciamo parte di quelle categorie che spesso e volentieri anche durante le giornate festive non si fermano. Io mi sono fermato questo fine settimana, però era da gennaio che non facevo un giorno. Sembra che passo la vita in vacanza, che sarebbe meraviglioso e sarebbe nelle mie corde assolutamente. Assolutamente, ma se può fa, perché io faccio parte della vostra categoria, amici, ovvero di quella della gente che è povera.
3: Ciao Zippo, buongiorno. Sono Chiara da Montecchio.
0: Chiara, sei in ritardo.
3: Beh, appena sentito la legge di Muffin, che mi piace proprio tanto. Mi piace di più la legge di Muffin che la legge di Murphy. Comunque non fa niente, volevo dirti una cosa. Intanto buongiorno un caro.
0: Esatto.
3: E poi volevo dirti che questa mattina volevo dirti a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Bella Monella che questa mattina il mio ritardo sta sconfinando verso
0: l'infinito e oltre.
3: Cioè, i minuti che devo recuperare si stanno trasformando in mi prendo 2 ore di permesso, perché dovrei essere già in macchina da 20 minuti e mi sono appena alzata e devo ancora fare colazione. Sono un disastro! E porca miseria, va bene così, si vive una volta sola e qualcuno neanche quella. Ciao ciao a tutti, ciao a tutti, vi lovo!
4: Radio Bella e Monella,
5: tutta da cantare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Aia!

0: posso dirlo, ma a volte vorrei essere rapita, così farei vacanza. Altrimenti non la faccio mai.
1: Rapita, non so, io non so se dipende da chi vieni rapita. Tutto là, se vieni rapita da un bel ragazzotto muscolo con l'addominale giusto, potrebbe essere interessante. Se invece vieni rapita, non ne vale la pena. Anche Pietro mi dice: buongiorno, Luca, zippo, basta fare la vittima. Ma no, cioè, quando dico che sono povero, ragazzi, se stiamo lavorando a quest'ora del mattino, siamo poveri. E come siamo poveri?
0: Zippo, rapito, non posso dirti da chi, Comunque, non pagate riscatto, grazie.
1: Ok, finisce così la prima ora di Buongiorno Camici e siamo solo all'inizio.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: notte da cantare.
1: Ora. 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sulla autostrada A1, coda tra Torre Nova e bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra il bivio della A1, variante di Varico e Badia, in direzione di Firenze. In A4, code a tratti fra Dalmine e Cavenago verso Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code fra Milano Est e Cormano, mentre verso Brescia ci sono code fra Pero e Milano Est. Sulla A8, code a tratti fra Busto Arsizio e bivio con la A9 in direzione di Milano. Coda anche tra Fiera Milano e Nodo con la A4 per traffico intenso, anche in questo caso verso il capoluogo lombardo. In A14 i veicoli sono scortati fra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla A23 il traffico è rallentato tra il confine di Stato e Tarvisio Sud verso Udine e ci sono code fra Tarvisio Nord e Ugovitz. È tutto, buon viaggio!
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, capo, ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market aderente.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Allora, aspetta, c'era un messaggio che volevo leggerti. Intanto, salve, sono tornato.
1: Buongiorno, Kai.
0: Sono io, sì. Adesso arriva la vera eroina che ti ha sostituito facendo delle levatacce, poverina. È vero, vabbè, un po' è vero, però insomma, qui ragazzi.
1: Sì, voglio... va bene per due giorni.
0: Sì.
1: Io volevo dire che la prossima settimana anch'io sarò in ferie qualche giorno.
0: Ragazzi, comincia il
1: dopo
0: periodo.
1: Dopo un anno.
0: Esatto,
1: vado.
0: Già direi che ne ha diritto anche lei, anche se.
1: Per quattro giorni, non tanto.
0: Beh, prenditi tutta la settimana.
1: Esagera. Ma un po' di cose da fare.
0: Vabbè.
1: Mi sono ritagliata sti quattro
0: giorni. Allora, come è andata in questi giorni? Ti sono mancato?
1: Scusa, mancava un pezzettino di trasmissione, mancava soprattutto colui, perché io sono molto un pochino più soft.
0: Sì, mancava il cretino, capito?
1: No,
0: vabbè, d'accordo, ho capito tutto.
1: Però sono stati carini gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Poi erano giornate un po' difficili perché tanti c'erano, tanti non c'erano, quindi dipende.
0: Allora, cara Elisa, torniamo alla normalità parlando di cose molto serie, ovvero di quello che succede in automobile fra partners.
1: Anche adesso.
0: Sempre.
1: Adesso voi che siete alla guida, quante volte capita di innervosirsi, di mandare a quel paese quello che ti ha sorpassato, quello che è davanti?
0: O quello che guida, peggio.
1: Anche il partner. Sì.
0: Peggio, quello che. Tu sei lì che guida anch'io in questi giorni. Cioè, ho fatto 900 km in Grecia per andare a Meteora e tornare indietro. E anche lì, nonostante mia moglie, cioè, voglio dire, sia abituata a stare in macchina con me, anche lì è tutto un. Stai attento a quello! Stai attento a quello! Vai piano! Frena! Accelera! Metti la freccia! Stai attento a quello dietro! Stai attento quando fai manovra che non va! Che ha ragione qualche volta, però ti innervosisce.
1: Sì, è vero. E anch'io lo faccio con mia madre. Mia madre dice: smettila! Smettila, la prossima volta guidi tu!
0: Esatto.
1: Perché non è possibile.
0: Esatto.
1: Però io ho sempre paura, capito? Ho sempre paura. Preferisco guidare.
0: Sì, ma.
1: Ma
0: se a fianco hai uno che ti dice: vai piano, vai forte, mettiti questa, la cintura e la freccia, e ti innervosisci.
1: Una mancanza di fiducia.
0: Ma zero praticamente. Voi femmine soprattutto non avete minimamente la fiducia in cosa.
1: Zero.
0: Allora stamattina io vorrei chiamare all'appello quello che resta dei nostri ascoltatori.
1: Sì. ci sono,
0: ma non sono ancora secondo me al 100%.
1: Questo è un mercoledì che sa di lunedì.
0: Ma se tu guardi nella scaletta, vai in alto nella scaletta, dove metto il giorno. Ho messo il lunedì.
1: Vabbè, che tu sei
0: rincoglionito.
1: Possiamo dirlo.
0: Allora, amici, la domanda di oggi è: per cosa litigate in macchina con il vostro partner, o discutete, o lui o lei vi continua a dire cosa dovete fare?
1: Che dovete rallentare, magari.
0: Che dovete
1: di non sorpassare.
0: Di mettere la freccia.
1: Di
0: guarda come stai parcheggiando, non sai parcheggiare.
1: Però ci sono anche quelli, e pochi, che si fidano ciecamente, quindi cercano di stare zitti. Siete di quella categoria? Siete della categoria che comunque si lamenta sempre e mette un po' di ansia chi guida?
0: Mamma mia. Allora, raccontateci per favore le vostre avventure. Io ne ho bisogno, perché ho bisogno di solidarietà. Questa mattina è stato un weekend difficile.
1: Ma che difficile che eri in vacanza.
0: Ma scusa, vai piano, vai veloce, e gira di qua e gira di là e sta attento.
1: Infatti ti vedo stressato. Forse dovresti prendere una vacanza, ma utilizza solo i mezzi pubblici.
0: Ci sto pensando quasi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 10 minuti del lunedì. No, lo so che non è lunedì, ragazzi, non sgridatemi, è mercoledì, però io ho scritto lunedì. Vabbè.
1: Sì, però adesso non scombinare le idee che è già una giornata complicata.
0: Sì, è vero.
1: Già piove, guarda che tempo.
0: Ma, cioè, tu dillo a me, io cioè, parto da Atene ieri con 30 gradi, sole, ma ti ho mandato anche la fotografia di dove ero e come.
1: Ieri mattina Paolo Zippo mi ha scritto, sì, detto tutto a posto, eccetera, eccetera, eccetera, mi ha anche mandato una foto e l'ho invidiato molto perché c'era un bellissimo mare, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. E io gli ho detto: Paolo, valuta tu non tornare perché qua il tempo è brutto.
0: Per un attimo ci ho pensato.
1: Visto.
0: Vabbè, vabbè, ma torniamo al focus della nostra trasmissione, ovvero al fatto che in macchina spesso e volentieri statistiche parlano chiare, poi ve le leggeremo con calma, anche tra partner soprattutto si litiga, e si litiga perché l'altro continua a darti consigli, perché secondo l'altro è lui o lei che guida meglio di te.
1: Ma che poi non è che siano consigli, cioè sono
0: vai piano, vai veloce,
1: delle
0: vai forte, dai,
1: sì,
0: avanti, corri. Beh, io a mia moglie dico: amore, cioè, pelino di più, cioè, no, lei è capace di andare a...
1: Ma chi va piano, va sano e va lontano.
0: Sì, ma non puoi andare 90 in autostrada, non puoi andare così come il vecchio col cappello 90 in autostrada, non ce lo puoi fare questa cosa qua, la puoi fare.
2: Buongiorno, allora no, io mi fido tantissimo del mio compagno, Cristo. Infatti quando guida lui litighiamo per le sue ex, quando guido io mi dice vai piano, la rotonda. Parcheggia dritta, che rompi coglioni, meglio che guidi lui. Ciao.
1: Comunque sulla guida si tira, no, scusa, cose
0: non ho capito per la strada, cioè litigano tutte le volte che stai in macchina, litigano per l'ex.
1: Sì. Si vede che lui ne ha avute tante.
0: Ah, vabbè, ma non c'entra, ma voglio dire, no, sono ex, se sono ex, sono ex. Io non litigo mai per l'ex.
1: Beh, anche perché se è ex, appunto.
0: Cioè,
1: è acqua passata.
0: Messa là.
3: Ma buongiorno, che bel tempo di M. Allora, io sì, io mi lamento in macchina perché mio compagno guarda sempre a destra e a sinistra e perché non mantiene la distanza di sicurezza.
1: Mm.
3: E comunque anche lui non è da meno, perché quando guido io, occhio, occhio, occhio, occhio, è tutto così, è un lamentarsi continuo.
1: Sai a volte che faccio io?
0: Cosa fai? Dai, racconta, confessa!
1: A volte, quando sono in macchina con il mio compagno, eccetera, io chiudo gli occhi.
0: No, come chiudi?
1: No, così non dico niente, non mi viene l'ansia, perché io ho l'ansia dopo che ho fatto un incidente,
0: sì,
1: eccetera. Ho l'ansia delle distanze di sicurezza, okay, di quando si fanno i sorpassi, e chiudo gli occhi.
0: Ma vedi, basta, questo povero uomo che vede lei che chiude gli occhi?
1: No, c'ho gli occhiali da sole, dai!
0: E voi per cosa litigate con il partner? Per cosa discutete in macchina con il partner? Raccontatecelo, dai!
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: c'è lo stop, no, c'è la precedenza, no, aspetta.
1: Poi non so se c'è qualche ascoltatore come la sottoscritta, quando io salgo in macchina con mio fratello, che però guida anche abbastanza bene, io mi attacco alla maniglia. È una cosa naturale, no. Un giorno mi fa: ma scusa, ma perché stai con le mani tutte
0: aggrappate? Proprio con tutte e due le mani, cioè proprio...
1: Beh, a volte una, a volte due. Quando mi sento meno sicuro.
0: Io quando ho fatto il servizio militare, io l'ho fatto nei Vigili del Fuoco, nel servizio militare, e facevo l'autista. E facevo l'autista del vicecomandante della cosa. E questo vicecomandante era una persona molto gentile, molto, molto. Però si aggrappava con entrambe le mani. Ma io guidavo piano, cioè si aggrappava con entrambe le mani alla maniglia e mi metteva in ansia.
1: Ma domande, tua moglie che ti dà le indicazioni.
0: Ma voi donne date sempre le indicazioni!
1: E lui dice: è nel DNA delle donne. Alla guida, prima avevo solo mia moglie a rompere
0: giustamente.
1: Ora la patente, ha la patente pure mia figlia, no. Quindi anche lei.
0: Ci si è messa anche lei. Sì, è vero. Perché i neopatentati alle volte sono peggio di coloro che hanno la patente.
1: Hanno appena studiato la teoria.
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: no.
1: Sono ferratissimi.
0: Ma perché l'istruttore ha detto: no, guarda, assolutamente prima del dosso devi scalare dalla terza, devi mettere la seconda. Perché sono cose giuste, ovviamente. Solo che chi ha la patente magari da 10 anni, 15 anni, certe cose non le fa più, no? E allora il figlio ti guarda, anche mia figlia quando ha preso la patente, guarda che dovevi far così, e io
1: guarda che devi tenere entrambe le mani sul volante,
0: sì, tutte quelle cose là,
1: guardare gli specchietti prima di partire.
0: Oh raga, diventa impegnativo, però ve lo dico sinceramente.
2: Buongiorno K, io non ho un partner ma ho un figlio che mi riempie di insolenze, ecco. Perché io non ho pazienza in macchina, cioè io sto guidando, se tu a semaforo non parti nell'arco di 5 secondi ti suono, se mi tagli la strada ti investo di parolacce, se secondo me stai guidando di menta ti urlo se hai preso la patente nelle patatine, e mio figlio si vergogna come un assassino. Però mi avete fatto venire in mente una scena epica di quando ero piccolina, mia mamma guidava, mio padre di fianco, la prima volta gli ero detto tenta la precedenza, la seconda volta ha cominciato il at, mia mamma ha fermato la macchina in mezzo alla strada, è scesa ed è andata a casa a piedi, si è fatta 13 chilometri a piedi, ma è tornata a casa e ci ha piantato lì in mezzo alla strada. La fortuna era una strada comunale, quindi non proprio trafficatissima.
0: No, meraviglioso.
2: E niente, da quel giorno mio padre non ha più proferito verbo in macchina, religioso silenzio.
0: Dai, raccontateci anche le vostre storie, 393 73 66 170.

0: entri adesso. Sai quelle robe che fanno con gli stivaloni?
1: Ma quanto bravi sono tutti coordinati.
0: Torniamo fra pochissimo per parlare ancora di litigi in macchina, gente.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anch'essa una fonte di distrazione dei nostri anni 90, ma anche prima, che però non veniva contestata come cellulare.
1: Ah, ma sì che veniva contestata. Guarda, era la stessa cosa, identica. Cioè, praticamente si dice: non bisogna guardare la televisione a tavola.
0: Sì.
1: Io me lo ricordo benissimo, sì, questa, sì, cosa qua, e tutti puntualmente
0: guardavano la TV a tavola. Radio Bella e Monella.

0: sarà successo oggi nel nostro rumorazzo? Cioè, cosa succederà?
1: Non so se saranno bravi, non saranno bravi.
0: Come sono stati nel weekend?
1: Bravi.
0: Bravi, come sempre, mannaggia.
1: Però non era difficile.
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, pronti per farvi giocare, per aggiudicare quel premio speciale, quel premio che ogni tanto nominate, quello che volete tutti aggiudicarvi.
0: Ovvero la gloria eterna. L'unico programma radiofonico mondiale che regala la gloria. Se nessun altro vi regala la gloria, possono regalarvi quello che volete: automobili, aerei, treni, gioielli, diamanti, lingotti d'oro, ma nulla varrà come la gloria eterna.
1: Esattamente. Come funziona il rumorazzo? È facilissimo. Vi facciamo sentire un rumore e voi siete chiamati ad indovinare esattamente di che cosa si tratta con un messaggio al 393-7366-170.
0: Il messaggio può essere sia scritto che vocale, ma l'importante è che, ovviamente, come ha detto Elisa un istante fa, siate precisi nell'indicare il rumorazzo che

0: state per ascoltare.
1: Siamo pronti?
0: Siamo pronti.
1: Andiamo.
0: Oh mio Dio. È difficile questo però. Ok, un ultimo colpo.
1: Sono stata cattiva?
0: Ma non lo so. Allora, stavo pensando, se non lo sapessi, se
1: no, riuscirei
0: a indovinarlo.
1: Ma guarda, no, stanno arrivando dei messaggi. Vedi che non sono mai cattiva.
0: 393.
1: Non ce la faccio.
0: 393-7366-170. Amici, che rumorazzo avete appena ascoltato? Se lo indovinate anche oggi, vincete la gloria eterna.
1: Eh sì.
0: Quella è sempre là. Meno male che regaliamo la gloria eterna e non banconote da 100.

0: come sarà andata oggi? Avranno indovinato, non hanno indovinato?
1: Sono stati un sacco di gloria eterna.
0: Perché tu sei buona, elargisci gloria eterna con troppa facilità, secondo me. Cioè, la gloria eterna è una cosa importante, una cosa, cioè bisogna centellinarla.
1: Ma loro sono bravi.
0: Sì, questo è il problema.
1: Anche se c'è qualcuno,
0: una pala che raccoglie terra. No, non era una pala che raccoglie terra, semmai Ghiaia. No, ma non era proprio una pala, non c'entrava nulla.
1: Masticare un biscotto.
0: No, non era quello.
1: Sentiamo qualche messaggio.
2: È il velcro.
0: Mannaggia.
2: Strip strap, Maurizio da Grado.
0: Mannaggia lì, pescetti. Non è possibile che siate così bravi.
1: Il velcro, scrive Giulia, che si stacca dalla parte ruvida alla parte liscia. Non so se avete
0: capito. Molti hanno confuso il velcro con il feltro, che il nome,
1: il feltrino è quello che si mette sotto le sedie.
0: Il feltrino è quello sotto le sedie. Non era la risposta esatta, purtroppo. Feltro, la risposta esatta era velcro.
3: È lo strappo delle scarpe, il feltro lì, come si chiama, quello delle scarpe.
0: Velcro, c'era giù, ma bisognava essere precisi per conquistare la gloria eterna.
4: Ciao, sono Laura. Secondo me è l'apertura di uno strappo, come con il velcro.
0: Giusto, siete stati in mille a mandare, cioè, ma spiegami un attimo però, no? Tu che di gloria eterna tieni, adesso noi la gloria eterna è una, la dividiamo in piccoli pezzi oppure gloria eterna per tutti?
1: Ma gloria eterna per tutti coloro che hanno detto velcro.
0: Tu mi sembri un po' troppo buona, però te lo dico.
1: Natale,
0: te lo dico. Ma come Natale?
1: Guarda le temperature che ci sono, è Natale.

0: gente che ci ringrazia. C'è questo messaggio, dice: finalmente un po' di gloria eterna, sì, anche per me. Sì, ragazzi, siete meritevoli della gloria eterna. Se avete risposto esattamente, siete stati veramente in molti, fra l'altro.
1: Esattamente. E niente, c'è chi dice sarà per la prossima volta, sì, ma sapete, sì, che giochiamo anche domani. Domani, tra l'altro, c'è l'Hector Studio, quindi vi mettiamo alla prova come attori provetti, e anche lì in palio ci sarà la gloria eterna. Quindi l'occasione per vincere la gloria eterna c'è, basta saperla cogliere, basta applicarsi, essere bravi, essere sempre sul pezzo.
0: Torniamo per un attimo a quello che è stato invece il focus della nostra terza ora insieme, ovvero ai cellulari. Siamo arrivati ad una conclusione, non ci sono state
1: la verità è che utilizzano tutti quanti,
0: la verità è che lo utilizziamo tutti troppo, sì, il telefono,
1: soprattutto, cioè, quando ci troviamo magari a tavola da soli e a volte ci dimentichiamo che ci sono altri commensali.
0: Però sai che ad esempio in questi giorni di mini ferie che ho fatto, sì, ho usato molto poco il telefono, cioè l'ho usato per fare le fotografie, è diverso perché ovviamente lo utilizzo anche come macchina fotografica, per quello sì, molto molto meno per tutte le robe per cui lo uso, per il famoso cincionamento, ecco, certo, quello non l'ho utilizzato
1: perché avevi altre distrazioni, altre cose da vedere,
0: c'erano cose belle da vedere, cose belle da fare, uno dovrebbe trovarsi a riempirsi la vita di cose belle da fare, di cose belle dove andare, di posti belli dove andare.
1: Esattamente.
0: Finisce qua la puntata odierna di Buongiorno Unca.
1: Sì, fra pochissimo arriva anche Monica Morgan, quindi programmazione totalmente normale. No, non è normalissima perché Alvise è partito per le vacanze.
0: È partito Alvise, fra l'altro è andato in Grecia, ieri ci siamo incrociati, lui scendeva, sì, dall'aereo, io salivo sullo stesso aereo soltanto per tornare a casa, l'ho un po' invidiato, infatti volevo proporgli un cambio.
1: Sì, anche perché non sta 4 giorni.
0: Lui
1: un po' di più.
0: Si ferma di più e lì in terra greca, ieri ho visto la prima foto che ha messo su Instagram, subito un bel souvlaki buono.
1: È perché mangia.
0: Mangerà, tornerà con 15 kg di più.
1: Ma sono piccoli dettagli.
0: Vi ricordiamo l'anteprima di Buongiorno Unca, tutte le mattine alle 5 e 6 potete risentire parte di quello che vi abbiamo regalato oggi.
1: Sì.
0: C'è il podcast anche, sì, se volete ascoltarlo sul sito di Bella e Monella, basta, finito qua.
1: Fine.
0: Domani mattina, stessa
1: come
0: ora,
1: sempre,
0: stessa radio,
1: stesso posto.
0: Poi la prossima settimana manca la principessina. Come farò?
1: Ma no, ma tu.
0: Come farò?
1: Giorni.
0: Non andartene.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.

0: bella, tutta da cantare. Ora,
1: 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6%. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini e Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: eh beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
4: maniaci della qualità.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mercoledì, volevo dire che è mattina, perché ieri pomeriggio la gente mi sentiva e diceva: sì, ma che ore sono? C'era della confusione? No, no, è tutto regolare.
1: È buongiorno, tutto normale, Elisa. Buongiorno, bentornata. È tutto più o meno normale, perché più ho detto Alvise è andato in vacanza, sì, quindi sì, lui non ci sarà il pomeriggio. Ci sono dei piccoli cambiamenti.
0: Beh, giustamente.
1: Insomma,
0: sì,
1: ogni tanto la gente va in ferie anche qui.
0: Incredibile.
1: Eh sì. Allora ragazzi, è giugno, parliamo di non tanto di dieta, ma quanto di alimenti che noi ritroviamo in questo periodo. Frutta e verdura di stagione vanno comprate, anche se a volte sono alle stelle, basta andare a fare la spesa in qualsiasi luogo, sembra di andare quasi in gioielleria.
0: Eh sì.
1: Tra gli ultimi raccolti troviamo le arance, i piselli, gli asparagi, che sì, piacciono e non piacciono.
0: A fine stagione, no, ormai, di queste robe qua, sì, trovi le ultime cose. Tu sai che il periodo dell'asparago, in modo particolare quello per esempio di Bassano, va da San Giuseppe dal 19 marzo a Sant'Antonio il 13 giugno, dopo basta, quindi
1: ancora qualche giorno.
0: Esatto. E poi fragole e ciliegie sono quelle del mese, ma iniziano ad arrivare anche i tanto attesi meloni, angurie, pesche, albicocche, lamponi, ribes e tutto il resto.
1: Mamma mia, che bontà. Anche tra le verdure troviamo melanzane, peperoni, zucchine, pomodori, spinaci, bietole, i fagiolini, i piselli, tutte queste cose qui meravigliose. E allora oggi vi chiediamo: qual è il cibo o comunque il piatto che fa subito estate per voi?
0: Cioè, voi mangiate quella cosa lì ed è estate nella vostra testa? Raccontateci qual è al 393 7366 170.

0: parlando di cibo di stagione, qual è quella cosa che vi fa subito estate? Un prodotto, una verdura, un frutto, ma anche un piatto magari.
1: Sì. Prosciutto e melone o l'anguria ci scrivono.
0: Super classico, prosciutto e melone.
1: Prosciutto e melone.
0: Estate a bomba.
1: Riso freddo, uova e asparagi. Bella insalata di riso, sì. È un grande classico.
0: Super classico dell'estate. Poi
1: meloncella del Salento, ed è subito estate. Alex che ci ascolta dal Salento.
0: Ma Alex, meloncella che cos'è? Perché ha le striature come un'anguria, può sembrare più un cetriolo o una zucchina.
1: Sì.
0: Cioè, vogliamo sapere che cos'è e di cosa sa, Alex. Dacci delle dritte.
1: E soprattutto qual è l'utilizzo, magari in cucina.
0: Come la mettete la meloncella del Salento?
1: Quest'estate per me, quando mangio il cucumarazzo.
0: Che sembra la stessa roba, ragazzi. Sì. Simile al cetriolo, dice lei. Forse è un incrocio fra un melone bianco e un cetriolo, così a vederlo tagliato. Forse
1: sai che non l'ho mai mangiato.
0: È lo stesso prodotto. Chi di noi va in Puglia quest'estate a prendere un cucumarazzo?
1: Io vado, adesso mi impunto
0: e
1: vado in Salento.
0: E torna a casa, o vai da Alex a Leverano, o vai da qualcun altro, ma torna a casa con una cassetta di queste cose.
1: Ma vado da tutti.
0: Vai da tutti.
1: C'è pericolo.
0: Allora, amici pugliesi, diteci dove state, che vi mandiamo Elisa a prendere il cucumarazzo.
1: Raccontateci anche qual è quel cibo, quel piatto che per voi fa subito estate. E c'è anche la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: tempo dalla Puglia. Allora, Emanuela sta a Santa Maria di Leuca, dice vieni, vieni Elisa. Sì. Comunque il cucumarazzu si mangia nell'insalata con aceto, sale e olio, oppure a fette, tipo un melone ricco di acqua, dunque molto dietetico. Anche Alex ti invita in Salento e ci dà la ricetta, si mangia da solo crudo nell'insalata, è buono per le diete, è una via di mezzo fra cetriolo e barattiero, che è un'altra roba ancora. Sì. Per gli affari suoi, se guardate bene nei magazzini, inteso nei negozi di frutta e verdura, può essere che lo trovate, hanno cominciato a esportarlo fuori dalla Puglia. Allora andremo a chiedere, ma mandiamo lì la Eli che tanto viene in vacanza là.
1: No, in realtà no, avrei un'altra meta, però insomma Santa Maria dirlo? Di Leuca è sicuramente un luogo stupendo. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, sono la Fiore.
0: Ciao Fiore.
2: Allora il mio piatto insomma estivo, che mi fa capire che sta arrivando l'estate, è crudo melone. E anche l'insalata di pasta, però crudo melone per me è proprio il, quando mangio quello inizia l'estate. Ciao.
1: Beh, altro ciao, piatto Fiore. La caprese. La
0: sì, un altro grande classico. E per voi qual è il piatto che rappresenta l'estate? Raccontateci.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fate, raccontateci
1: al 393 7366 170. Noi ci prendiamo una piccola pausa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
16: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla fila.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Sigla in italiano con Lucio Battisti, 10 ragazze per me, Adriano Celentano con l'emozione non a voce, Mina con Brivido Felino, oggi puntata insomma un po' vintage.
1: Esattamente, però sempre molto apprezzata, bravo!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di quei cibi che ti fanno subito estate. Nel frattempo auguri al collega Luca che ha portato una distesa di brioche.
1: Quelle fanno estate, inverno, autunno, primavera. Con
0: anche ricoperte di frutta. Prima parlavamo di lamponi e fragole, no?
1: Perché sgrassa la frutta.
0: Perché sono quelle dietetiche quelle là. Stavamo puntando su quelle.
1: Stiamo parlando di frutta, verdura, ma anche piatti che per voi fanno estate. Fabio scrive: per me il piatto che fa estate è un frutto, la percocca o percoca, una varietà di pesca.
0: Sì, è un incrocio fra la pesca e l'albicocca, però ha un gusto tutto suo, buonissima. Quindi Fabio ci consiglia quella. E voi?
3: 393 73 66 170 e

0: tantissimo estate, la Macedonia.
1: Ah sì, la sì. Macedonia, sì, ci metti quello che vuoi ed è un salvadolce, perché è un pochino più salutare chiaramente, perché uno ci mette la frutta, ci mette un po' di succo di limone per mantenerla eccetera, ed è un ottimo pasto fine cena, fine pranzo, gustoso e fresco.
0: E voi, qual è per voi il cibo che fa subito estate?
2: 393 73 66

0: Estate.
1: C'è chi ci scrive: una bella spaghettata con le vongole è buona tutto l'anno, però d'estate ha il suo fascino particolare, specialmente con gli amici intorno.
0: E ancora di più se hai un terrazzo, un giardino, un posto all'aperto, quello è proprio il massimo.
1: Sì, è
0: della
1: vero,
0: vita.
1: È vero.
0: Sempre se non viene l'uragano, comunque.
1: Ma questi sono piccoli dettagli.
2: 393 73 66 170 e il numero.

0: con Tu Cosa Fai Questa Sera su Radio Belle Monelle, Elisa Radà e Monica Morgan con voi.
1: Siamo arrivati ormai alla fine della nostra trasmissione, ci avete fatto venire un po' di acquolina, per fortuna il nostro Luca ha portato le brioche con la frutta.
0: Per tutti, se qualcuno di voi non ha fatto colazione, venite qua perché ne abbiamo 200 tipo.
1: Buonissime.
0: Ciao Elia, domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Radio Bella e Monella.
11: Nuda per tutta la notte, il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
10: Radio Bella e Monella.
12: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 10 in punto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Bentrovati, buon mercoledì a tutti. È stato un 2 giugno segnato dal maltempo, quello in Veneto, piogge e grandinate diffuse sulla regione, in Valpolicella in particolare. La perturbazione poi si è spostata su Verona. In provincia di Vicenza un temporale ha causato disagi, in particolare a Brendola con una frana. In altre zone del Veneto strade e scantinati allagati e alberi abbattuti.
17: L'archivio storico della Biennale di Venezia ha una nuova sede all'Arsenale, in un edificio attiguo alle Corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per circa 38 milioni. Dai depositi della terraferma al Vega di Marghera tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale Arte torneranno così nella città storica. La nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa a partire dall'inizio del 2027.
16: Regione Veneto e Assocontroller, nell'ambito dell'indagine sulla maturità del controllo di gestione, hanno acceso i riflettori sul ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale come driver di efficienza per il servizio sociosanitario regionale. L'indagine ha esplorato l'adozione di strumenti di sentiment analysis capaci di superare i limiti della rendicontazione numerica tradizionale per cogliere sfumature emotive e prospettive multidimensionali dentro le organizzazioni sanitarie.
17: Grazie per l'ascolto.
18: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
19: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
18: Radio Bella e Monella, per Italian People.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
23: Iperceramica.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma è Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Bella e Monella, tutta da cantare. Quando...

0: mercoledì. So che in tanti di voi stamattina si stanno chiedendo: ma che giorno è? Che giorno è? Che ora è? Come diceva il buon Lucio Battisti, ma è mercoledì, anche se sembra lunedì. Ma la buona notizia è che questa settimana in teoria a questo punto è più corta, perché siamo già a metà, per cui dai che ce la possiamo fare. Ancora ben collegati, tra poco giocheremo con gli amici di Lumen Festival a Vicenza e vi regaleremo un abbonamento per tutte le serate. Ma mandate già anche il vostro messaggio per la canzone che fa. Come si fa? Via WhatsApp o Telegram, come andate meglio, mandate un messaggio vocale in cui cantate un pezzettino di quella canzone che vi gira per la testa, che volete ascoltare stamattina, che sia una bella canzone italiana, mi raccomando, e poi noi ve la facciamo sentire.
1: 393 73 66

0: 18 al 28 giugno in Campo Marzo a Vicenza. Tanti artisti sul palco che si atteneranno in varie serate, la reunion della Sugo Gang, Ok Giorgio, Marco Castello, tutti i fenomeni, Casino Royale che tornano, Marlene Kunz e moltissimi altri. Se volete vincere un abbonamento valido per tutte le serate del Lumen Festival 2026 a Vicenza, non dovete fare altro che mandare un messaggio con scritto "vado io al Lumen Festival" al 393 7366 170.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Isabella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Quanta gente poi che avrà l'occasione di tornare a trovare parenti, amici e quant'altro, che da una parte una figata, dall'altra non puoi andare in vacanza dove vuoi tu perché ti tocca tornare a casa, no? Cioè, ci sono due lati della stessa medaglia, dove tu arrivi a casa, è vero, trovi gli amici, trovi tutti quanti, magari vivi anche in un posto bellissimo, però ammetti che quell'anno lì tu volevi andare dall'altra parte, no, non esiste perché devi tornare a casa, insomma. Sono sempre due cose che a volte si contrappongono. Ma andiamo a sentire la canzone che fa che avete scelto.
1: Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, mi fate ascoltare H7 e LDA? Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarà condannato una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi. Ciao, un bacio da Enza. Ti ho dedicato poesie clandestine,

0: Giocheremo insieme con il vero o falso, state lì.
1: Più bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
10: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
11: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
12: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella,
1: Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Il nostro Matteo Monti operativo nella pillola degli anni di oggi, ha pescato per noi Coez con È sempre bello, Cesare Cremonini con Alaska Baby e Giusy Ferreri con Volevo te. Queste le selezioni, tra poco giochiamo.

0: stupendo. Per noi è arrivato il momento invece di giocare con il vero o falso. Oggi c'è una maglietta in palio, al primo alla prima di voi che indovinerà la sequenza corretta dei veri o falsi delle notizie di stamattina. Partiamo con la numero uno, parliamo di Enzo Iannacci, un grande artista che conosciamo molto bene sul palcoscenico, ma oltre ad essere un grande musicista e comico, era un medico stimato specializzato in ortopedia. È vero o falso? Notizia numero due, parliamo di Rafael Nadal, 22 slam, la storica rivalità con Federer e Djokovic. Parlando del suo grande percorso, segnato peraltro da importanti infortuni affermati a testa alta, il campione spagnolo ha appeso ufficialmente la racchetta al chiodo nel novembre del 2024. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Alberto Fortis, che negli anni 70 ha firmato pagine di grandissima raffinatezza musicale, uno dei suoi pezzi più famosi si intitola Firenze, canzone triste. Sarà vero o falso?
1: 393 73 66 107.

0: È un grande artista, ma anche un grande medico, ma non era specializzato in ortopedia, ma in cardiochirurgia. Ha studiato in Sudafrica sotto la guida del pioniere Christian Barnard, quindi era falsa la prima. La seconda vera, Rafael Nadal ha abbandonato lo sport suo del cuore, il tennis, nel novembre del 2024 durante le finali di Coppa Davis a Malaga, chiudendo un'era irripetibile del tennis mondiale, quindi la seconda vera. La terza, Alberto Fortis, grandissimo cantautore italiano, scrisse una canzone incredibile nel 79, Milano e Vincenzo, non Firenze canzone triste. Il brano Milano e Vincenzo, in cui lui si scagliava apertamente ironicamente contro Vincenzo Micocci, suo primo discografico, con la colpa di aver frenato l'inizio della sua carriera. Quindi era falsa la terza, falso, vero, falso, la sequenza è corretta. La più veloce è stata Sabrina, che ci sta mandando i suoi dati. Congratulazioni Sabrina.
1: 393 73 66 170 è il numero

0: complimenti alla nostra vincitrice che riceverà a casa la maglietta ufficiale di Radio Bella e Monella. Giochiamo anche domani, comunque non vi preoccupate. Tra poco l'arrivo della signorina Paola per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ben ritrovati. Vediamo anche per questo aggiornamento le ultime notizie dal Veneto. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenute poco dopo l'una della notte a Mareno di Piave per un incendio che si è sviluppato dentro un magazzino di un negozio di elettrodomestici. Tre persone sono rimaste leggermente intossicate.
4: L'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini ha preso posizione sul piano di gestione del rischio alluvioni dell'autorità di bacino delle Alpi orientali, facendosi portavoce di un dissenso che arriva dal territorio veneto. È necessario, ha detto, un sistema basato su modelli scientifici condivisi e verificabili. Gli errori del piano e i costi degli aggiornamenti delle mappe non possono essere scaricati sui cittadini.
3: Stanno per terminare i lavori per realizzare la scala di accesso al mastio Federiciano sul colle della Rocca Monselice in provincia di Padova. Domani sarà trasportata in elicottero la nuova struttura. Gli elementi saranno sollevati dal parcheggio della cava della Rocca e portati sulla sommità del colle ai piedi del mastio.
4: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua. Eccoci, buongiorno.
2: È una mezza settimana questa, sì. Ma ce la faremo.
1: Ce la faremo, e viva la Repubblica, e viva il Presidente, e viva la mia dieta detox.
2: Sta funzionando?
1: Comincio domani.
2: Perché ti sei fatta le brioche,
1: esatto,
2: di Luca di Radio Sorriso?
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Tra l'altro ho portato le brioche con dentro l'universo intero.
2: Veramente.
1: Ma passiamo al nostro argomentino.
2: Allora, buongiorno disagiati, disagiate. Finiscono le scuole. Quando finiscono? Venerdì?
1: Questa settimana. Chi sabato, chi venerdì, insomma questa settimana qua finiscono
2: e iniziano i problemi disagiati.
1: Brava.
2: Per una larga parte delle famiglie italiane l'estate non è sinonimo di vacanza, ma di conciliazione spesso impossibile tra lavoro e i figli da gestire, no? Proprio per rispondere a questo bisogno, ad esempio, l'Emilia Romagna ha deciso di anticipare la riapertura delle scuole al 31 agosto. Un segnale che sta facendo scuola anche altrove, anche Genova si sta muovendo in questa stessa direzione.
1: Sarebbe una bella roba se avessero gli insegnanti, che poi invece arrivano a ottobre o novembre, ma questo è un altro discorso, insomma. Si sta pensando a un calendario scolastico diverso, con delle vacanze distribuite in maniera diversa in tutto l'anno, per esempio come fanno in Francia. Sarebbe più facile la cosa da gestire, ma noi oggi vogliamo chiedervi:
2: allora, vi piacerebbe un calendario scolastico con le vacanze distribuite durante l'anno, come appunto abbiamo detto in Francia? E voi come gestite i figlioli che sono in vacanza e magari non andate subito in ferie anche voi?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: di super tormentoni estivi in arrivo, tra cui anche al Bicocca Arsenica. Noi ragazzi parliamo d'estate, di famiglie, insomma è sempre il solito casino. Arriva giugno, i ragazzi sono a casa da scuola, dove li metti?
1: Esatto, sentiamo come risolvono questo problema i nostri ascoltatori disagiati. Da Treviso c'è anche Katia. Ciao Katia.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Assolutamente no, anche perché le scuole italiane sono per l'80% vecchie e lasciamo perdere.
1: Sì.
2: E vorrei vedere i bambini, i ragazzi e tutti con 40 gradi poi quando sopraggiungono tra giugno, luglio, eccetera, eccetera. Cioè è già a fine scuola impossibile stare nelle aule. A parte questo, come si gestiscono? Lo devi mettere in conto quando fai un figlio, perché se tu devi mollarlo a genitori, nonni, di qua, di là, su e giù, non farlo.
1: Eh beh, lei è perentoria, insomma. Okay. Né bianco né nero, quindi o così o pomile.
0: Ma
1: dice...
0: tu è per quello che non hai fatto figli.
1: Esatto, Katia, ti capisco. Ma Katia sì, ha fatto figli. Allora vi stiamo chiedendo: vi piacerebbe un calendario scolastico con le vacanze distribuite durante l'anno come avviene in Francia? E come vi organizzate adesso che i ragazzi stanno a casa da scuola, quindi sono in vacanza sino a metà settembre? Come vi siete organizzati?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: sono con la pesce e l'altro come si chiama?
1: Un sacco di altra gente.
0: Esatto,
1: ragazzi,
0: che bravi,
1: insieme.
0: Che bravi. E allora?
1: Salmo e con la pesce.
0: Esatto, allora gli
1: si parla di vacanze estive.
0: Sì. Perché volevo dirti che per gli studenti italiani le vacanze estive durano circa 3 mesi, equivalenti a 13 settimane. Pensate, l'Italia, noi insieme alla Lettonia, siamo il paese europeo nel quale le vacanze sono più lunghe rispetto agli altri.
1: Hai visto?
0: E quindi vi stiamo chiedendo che ne pensate, come li gestite.
1: Come vorreste il calendario,
0: esatto,
1: delle vacanze come adesso? Preferireste divise in maniera diversa durante l'anno?
0: Dalla provincia di Treviso, Fiorenza, che ho capito ha una ragazza, la gestisce così.
2: Allora, io il problema non ce l'ho, fortunatamente, perché non lavoro. Quindi lei ultimamente, cioè da qualche anno, scusate, è libera di far quello che vuole, insomma, sempre tra virgolette.
0: La figlia,
2: diciamo che si autogestisce, visto che fai 18 quest'anno, quindi è già grande abbastanza.
0: Sì.
2: Però io farei lo stesso le vacanze, diciamo, durante l'anno, un po' più giorni durante l'anno, in modo da non fare 3 mesi a casa, insomma, d'estate, perché diciamo che se ne, come posso dire, se si adagiano, ecco, sugli allori si adagiano un po', e dopo
1: riprendere un po' il filo, riprendere un casino, è vero,
0: verissimo.
1: Beh, insomma,
0: un bel guaio, dove li sistemi sti ragazzi?
1: Non ha tutti i torti. Quindi lei è favorevole al modello francese, non 3 mesi di botto, ma distribuire nell'arco dell'anno le vacanze.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, 393 7366 170.
4: Perché per stare bene

0: Fedez con ci vuole una laurea, sì. Figli, estate, un casino.
1: Io aggiungerei che ci vuole anche un fisico bestiale per gestire i ragazzi che insomma da venerdì sono in vacanza, le vacanze estive da scuola, e molti devono organizzarsi, cambiare anche vita, perché non sanno dove parcheggiarli o non ne hanno le possibilità. Sentiamo da Treviso.
0: La tra poco lei, dai, la sentiamo, sentiamo tra poco.
1: Allora,
0: state lì, suspense.
1: Sì. Donatella, stai lì che tra poco sentiamo la tua voce, e dopo Cicciobello.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito sei vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
6: Carrefour. Salve.
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
6: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo.
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
12: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
14: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
18: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
19: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
20: Ageo!
19: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
21: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
22: Tu lascia fare, sempre polemico.
23: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
20: Antonello Cerri suona Iri Italiano.

0: non sai cos'è Mindy Mossy?
1: Sì, sì,
0: Plata con la grande onda.
1: Sì.
0: E Donatella Rettore con Donatella, stupenda.
1: Qua è stato bravissimo.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Ci ha riportato dei ricordi meravigliosi. Allora, iniziano le vacanze degli studenti italiani e per molti genitori sono cazzi perché dove li metto? Sono problemi perché come li gestisco?
0: Dove li metto?
1: Dove li mando?
0: Chi li tiene?
1: Non c'ho soldi per i centri estivi privati e quelli comunali e non ho l'ISEE adatto, insomma, è un problema.
0: Una volta tu li mandavi in parrocchia, no? E là te la cavavi, ma adesso anche lì giustamente ci sono dei costi. E
1: in parrocchia, dal prete?
0: Non dappertutto, però in alcuni posti devi dare un contributo.
1: Da Treviso, Donatella c'ha una figlia grande e lei è per lo sfruttamento minorile.
0: È
1: grande,
0: giusto.
1: Grande Donatella.
0: Siamo tutti d'accordo.
1: Senti lei.
3: Per fortuna adesso invece sono grandi e tra virgolette ne sto godendo io del fatto che sì, lei adesso finisce la scuola, ma io ne guadagno perché quando tornerò da lavorare trovo tutto pulito e sistemato, quindi
1: è
3: una ruota che gira, pian pianino tutto si fa, tutto cambia e non lamentiamoci sempre noi mamme.
1: Brava,
0: perché voglio dire,
1: una figlia brava.
0: A casa trovo solo casino.
1: La tua?
0: I miei?
1: La tua non era così.
0: No.
1: Aveva già da piccola il DNA della madre, no? Un po' così.
0: Un po' così.
1: Mi diverto, faccio un cazzo.
0: Mi sa di sì.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. 70.

0: città. Che brava,
1: di no,
0: che brava,
1: noi
0: che brava.
1: Grandi. Allora si sì, parla di vacanze, figli dove li metto?
0: Esatto, da non è Veneto Dennis, che fa una disanima molto precisa, bravo, ci piace quando abbiamo ascoltatori sempre sul pezzo.
1: Bravi,
0: vero?
1: Ragazzi,
0: Dennis,
2: io credo che qui in Italia non siamo pronti ancora ad avere uno stile tedesco con le ferie, perché le scuole non sono attrezzate dal punto di vista climatico, quindi ci sarebbe sofferenza da parte dei ragazzi per il caldo.
0: Poi dice anche, poi abbiamo il problema degli insegnanti, gran parte degli insegnanti insomma arrivano dalle regioni del sud, sì, quindi hanno anche la necessità di spostamenti, diventerebbe un po' complicato, dice Dennis,
1: gestire
0: un po' tutto.
1: Ma sai cosa? Anche spesso gli insegnanti, io non capisco perché gli insegnanti vengono chiamati a settembre, ma chiamateli a giugno, che se chiamate uno che vive a 10 ore di macchina, poi intanto organizzarsi, trovarsi una stanza, capire se vuole venire, cambiare città, cambiare regione, cioè non è che se domani mattina ti chiamano vieni a insegnare 5 regioni più in là della tua, cioè non è facile.
0: Esatto, devi trovarti dove stare, il posto e tutto. Ma perché non li mandano nelle scuole vicino a dove abitano loro?
1: Probabilmente visto... c'è più personale che arriva da un certo territorio, meno da un altro.
0: Esatto. Poi è molto bello quello che ci dirà tra poco dalla provincia di Padova. Abbiamo veramente Donatella Aiosa, un'altra Donatella che dice: sapete perché fanno così tante vacanze? Me lo dice dopo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
4: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie

0: lasciati con la domanda: ma perché in Italia le vacanze estive degli studenti durano proprio 3 mesi?
1: Sì.
0: Dobbiamo andare molto indietro nel tempo, ce lo spiega un'altra nostra ascoltatrice da Padova, Donatella. No, perché Dona?
1: Non è quello il messaggio.
0: È questo, brava. La Dona, eccola qua.
2: La nostra scuola è organizzata proprio in modo antico. A quando serviva la manovalanza agricola dei ragazzi.
0: È vero.
2: Appunto.
0: Sì.
2: Gli istituti adesso non sono per niente adeguati ad adottare il sistema francese, secondo me.
0: Ah.
2: Dovrebbe però esserci un aiuto economico per far fronte alle spese
0: sì.
2: che affrontano le famiglie per le sistemazioni estive.
0: Sì.
1: Ciao,
0: figurati,
1: brava.
0: Devono insomma mettere a posto gli edifici scolastici, figurati se ti danno anche il contributo.
1: Allora fate prima a mandare i vostri figli a casa di Paola,
0: esatto.
1: Tanto mezzogiorno ha finito, ma
0: che mi fanno
1: lei.
0: Esatto, piccoli lavoretti, queste sì. robe qua, come si faceva una
1: brava,
0: volta.
1: Brava, sfruttamento
0: minorile, io sono a favore. Grazie.
1: Ciao,
0: ragazzi,
1: amici.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
9: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Radio Bella e Monella.
12: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
11: Radio Bella e Monella.
13: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Ora. Le 12.
15: Il segnale orario è in collaborazione con...
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buongiorno da Gerry Romano. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Auger Aliassim contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. queste le breaking news di TGCom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No,
14: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line,
14: maniaci della qualità.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Bella e Monella.

0: di quelle canzoni che più ascolti più ti piace. Beh, quella di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.
1: Ma scusa, che giorno è oggi? È lunedì, è martedì,
0: oggi
1: venerdì?
0: Oggi è mercoledì.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Diciamo che con questa cosa dei ponti, feste, non si è capito più niente.
1: No. C'è una cosa che abbiamo capito, che noi abbiamo lavorato lo stesso. Quindi è ufficiale, mercoledì 3 giugno inizia uno dei mesi più belli dell'anno, a mio parere.
0: A tuo parere,
1: sì,
0: a tuo parere. Va bene, pronti operativi per la nostra pausa pranzo. Dalle 12 alle 5 siamo Pacciarotti e scrocchiarelli.
1: Fino alle
0: 15.
1: Hai detto le 5?
0: No, 15.
1: Hai detto fino alle 5.
0: Sei sicuro? Dopo ascoltiamo la registrazione.
1: Gli ascoltatori possono confermarlo al 393-7366-170.
0: Secondo me ho detto 15.
1: Hai detto fino alle 5.
0: Se state ascoltando, scrivete la verità. Va bene. Comunque, tra poco si canta con la canzone che fa e poi si gioca al gioco della parola misteriosa.
1: Andiamo un po' indietro nel tempo. Sono quasi emozionata. Era il 2000, il Luna Pop, qualcosa di grande.
4: Radio Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
5: Tutta da cantare.

0: Canzone del 2025, Tommaso Paradiso, Lasciamene un po'. Effettivamente avevate ragione voi, però non funziona così.
1: Certo che funziona così. Salutiamo Silvia che dice ha ragione la Dall'Anna, poi c'è anche Erika. Hai detto fino alle 5, Damiano, e ora ci restate pure.
0: Vabbè,
1: fino alle 5.
0: Volevo fare un po' di straordinari, tutto
1: salutiamo
0: qua.
1: Anche Roberta.
0: Ciao.
1: Mi dispiace, Damiano, hai detto fino alle 5.
0: Va bene, adesso invece dico ufficialmente che sono aperte le selection per la canzone che fa.
1: Che bella, il mio momento preferito, penso anche il vostro. 393 7366 170. Ragazzuoli, è il momento di cantare. Dai, che iniziamo bene questa settimana corta. Cantate la vostra canzone preferita che volete ascoltare qui in onda su Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti.

0: Colors con Rolling Stones. È arrivato il momento di ascoltare chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Torniamo ancora indietro nel tempo. Questa è una canzone che quando soprattutto la mettiamo anche alle feste,
0: sì,
1: con Bella e Monella, saltano tutti, anzi muovono tutti l'ombelico.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa... Questo è l'ombelico del mondo! Tum tum tum tum tum tum tum tum tum. L'ombelico del mondo! E vorrei dedicarlo a mio figlio Francesco che mi sta guardando e si sta vergognando di me. Ciao a tutti, Erika da Fratte.

0: Molto bella la scelta musicale di quest'oggi, ci rimane solo una speranza, che quest'oggi qualcuno riesca ad indovinare la parola misteriosa. Oggi è facile.
1: Oggi è facile. Qualcuno ha detto che metto in difficoltà le persone,
0: sì,
1: soprattutto te, sì, sì.
2: E la dall'altra è facile che ti mandi in tilt.
0: In tilt.
2: Giovanni Gargano, un saluto a tutti, Radio
0: ciao,
2: Bella Vanilla.
0: Ciao.
2: E la dall'altra è facile che ti mandi in tilt.
0: Ancora,
1: è facile, facile.
0: Ti manda in tilt. Va bene, adesso arriva il nuovo di Federica Abate. Ha smesso di scrivere canzoni per gli altri, ha cantata lei.
1: Esatto, questo è Superman.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Che poi ho visto un video sui social di Federica Abate e c'era un sacco di gente, c'era Clara, Saldavinci, forse anche certo. Gaia, e cantavano supereroi.
1: È tutta da cantare anche Federica Abate, che è stata nostra ospite alla notte, appunto, tutta da cantare l'anno scorso.
0: Ci prendiamo una piccola pausa, molto molto piccola, pillolina degli anni, sarà Matteo Monti a deliziarvi con la musica e dopo si gioca.
1: Giocheremo al gioco della parola misteriosa.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 25 euro. Ma perché? Ma perché vogliono offrire, diciamo, un comfort, proprio un unico comfort che tutti i cinema tradizionali non hanno, ovvero tutti questi sedili, tutti questi sedili super super comodi, questi cocktail, perché poi verranno sostituiti da food and beverage normali, quindi voi arriverete lì, pagherete un sacco di soldi, però invece di popcorn, i snack salati vi daranno cose molto più buone e molto più costose, anche perché poi, vabbè, non è che sia al massimo guardarsi un film mentre si beve un vodka tonic, anche perché dopo il terzo il film non te lo guardi più, assolutamente no. Continuiamo a spendere altre due parole per quanto riguarda questo argomento qui, per quanto riguarda questo cinema. Prima però c'è Bresh con D'Addio.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: dal 1999, Luna Pop con 50 special. E direi di concludere parlando appunto di questi cinema, di questo cinema che sta nascendo a Roma, un vero lusso dove pagherete 25 euro per accedere al massimo comfort più totale. Beh, certo, con 25 euro, che è sicuramente una bellissima idea, perché poi la programmazione non comprenderà solo film appena usciti, ma anche magari rassegne speciali, eventi dal vivo e contenuti anche come esclusivi, sicuramente. E poi ci sarà anche la possibilità di richiedere la proiezione di alcuni film attraverso la formula on demand, quindi, cioè, diciamo che viene organizzata solo se c'è abbastanza richiesta da parte del pubblico, quindi effetti speciali, tutte cose molto strane che probabilmente, almeno io, non vedrò mai. Diciamo che il progetto, quindi, per concludere, nasce con l'obiettivo di trasformare il cinema in un luogo di incontro e di condivisione, dove magari le persone possono vivere un'esperienza che va oltre alla visione del film. Certo, sicuramente se una persona può anche permetterselo, perché poi sì, sale più confortevoli, tecnologie audio e video di livello alto, esperienze più esclusive e meno affollate, però poi rischia anche magari di escludere certe persone che magari non possono permetterselo. Quindi sì, può funzionare come esperienza di lusso, ma difficilmente posso dire sostituirà il cinema tradizionale.
1: Radio Bella e Monella.
2: Ti prego non cominciare, sai che

2009, Nina Zilli e Giuliano Palma con 50.000, sì, di una canzone nostalgica su un amore perduto che continua a far soffrire, che non si riesce a dimenticare facilmente. E anche la prossima canzone che ci stiamo per ascoltare parla sempre di amore, un amore impossibile e totalizzante, così forte che una persona sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa pur di rivederla comunque un'altra volta. Sto parlando di Comuni Mortali di Achille Lauro.

0: comuni mortali, noi concludiamo questa puntata per oggi, però ci risentiamo questa sera assieme a Greta dalle 19 alle 21. Intanto vi lascio con il caro nostro amico Andrea Ferrara, che è già qui in studio, mi sta disturbando, quindi ciao ciao, ci sentiamo più tardi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 16:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, registriamo una viabilità sostanzialmente regolare sulla rete italiana. Sulla 1 c'è qualche rallentamento tra Calenzano e Bivio A1 in direzione di Bologna per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo code tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano. In A14 code a tratti fra Valle del Rubicone e Imola in direzione di Bologna. Veicoli scortati sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione della A4. In A26 coda tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno per un tratto chiuso in direzione di Genova Voltri. Sulla A22 4 km di coda tra Vipiteno Sterzing e confine di Stato per traffico intenso, questo in direzione del Brennero. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

lasciare queste nostre tre ore insieme, noi solitaria tra l'altro, perché Alvise è in giro a festeggiare, a mangiare cose buone, a stare rilassato, a riposarsi, insomma tornerà bello carico, però nel frattempo ricominciamo queste tre ore con la sigla.

0: No, non ci siamo, Elvis e Andrea, siamo solo io, Andrea, per le prossime 3 ore insieme, dalle 16 fino alle 19. Allunghiamo un po', o meglio, per me è uguale, però il concetto del programma si allunga un tantinello, tutto unitario, tutto unito, ok? Tante le cose da fare, avremo le news sotto sopra, dopo, fra 2 ore e qualcosa, poi si giocherà? Penso di sì. Sì. Ho proprio voglia di regalarvi una maglia di Belle Monella, quindi non preoccupatevi. In futuro, in queste ore, si giocherà. Ma prima di tutto, signori, abbiamo le notizie urca urca, belle pronte, fra pochissimo, solo per voi. Nel frattempo, Pacifico, Gianna Nannini, tu che sei parte di me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

qui su Radio Pelle Monella. È il momento adesso finalmente di cominciare le nostre notizie urca urca, con le notizie un po' strambe strane che abbiamo trovato in giro per la rete. E vi daremo praticamente solo i titoli, lo sapete, funzionano all'incirca sempre così. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, troviamo John Travolta, grandissimo attore hollywoodiano, che rilancia il basco. Il cappello, non un tizio dai Paesi Baschi, no, è proprio il cappello. Dice: ne ho 12, non posso farne a meno. L'attore racconta la sua passione per il copricapo, che tra l'altro ha visto come protagonisti da Picasso alla Royal Family inglese. Insomma, il basco continua a conquistare le star, questo è un dato di fatto. Ora, possiamo dirlo, John. Cioè, non posso dire parolacce, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso tecnico, avete capito cosa intendevo dire, no? Però va bene così. Comunque non stai male, John. Il problema forse è la barbetta, quella è un po' strana. Radio

Isabella e Monella, è il momento adesso di andare avanti con le nostre notizie urca urca. Abbiamo una notizia generazionale a quanto pare, perché la generazione Z, soprannominata da questo articolista impavido generazione zero peli, ecco, si inizia sempre prima con depilazione e skin care. Questo è il focus, la tesi su cui si basa appunto questo articolo. Non solo estetica, l'obiettivo è stare bene con se stessi. La body care per la generazione Z supera il concetto di dovere estetico. Il 67%, che non è tantissimo ma nemmeno poco, i 2/3, ok, delle ragazze va alla ricerca di prodotti delicati e rispettosi della pelle, che non c'entra nulla con quello che è stato scritto prima, però era il sottotitolo. Mi piaceva far notare questa, cos'è, divergenza, ecco, diciamolo in questo modo. Radio Bella e Monella.

0: stessa direzione, Paola Iezzi, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Ci prendiamo una pausa, fra poco torniamo e chiudiamo le notizie urca urca.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monè, bella e monè.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Tommy Paradise con Ricordami, prima Claudio Mori con Non succederà mai più, e a cominciare Umberto Tozzi con Stella stai. Grazie Matteo Monti,
0: bella e monella.
1: Ma adesso chiudiamo il nostro momento, quello delle notizie urca urca, con l'ultima notizia urca urca, direttamente dalla Sicilia, a quanto pare, anzi prima Sicilia, poi Londra, perché Dua Lipa e Callum Turner sono sposati, nozze a sorpresa a Londra, appunto, il look Schiaparelli, così si chiama, che cita Bianca Jagger, o Jagger, insomma, Dua Lipa ha fatto una bella comparsata, posso dirlo? Adesso, chiaramente non era un vestito da sposa classico, però bella, ma d'altronde, insomma, non c'era stupirsi, e anche Callum Turner con classe, bell'uomo tra l'altro, ma con classe straordinaria. Bravi e tanti auguri!
2: Radio Bella e Monella. Tutta

disco più famoso della musica italiana, ragazzi, 1989, Zucchero, Sugar Fornaciari, Diavolo in me, qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento adesso di parlare con voi, indaghiamo un po', capito? Però partiamo da una news che è arrivata direttamente dalla Svezia, al fresco. Quanta tranquillità. Ecco l'appello della Svezia ai genitori, immagino svedesi, insomma, non sta parlando a tutto il mondo, ma comunque vorrei

0: vorrebbe: spegnete il cellulare quando siete con i vostri figli. Questo è l'appello, le nuove linee guida dell'Agenzia per la Salute Pubblica svedese hanno individuato zone della casa phone free, oltre tra l'altro a momenti, diciamo, zone free. Allora, in sintesi, la strategia svedese non punta a vietare la tecnologia, questo no, almeno non in modo assoluto, ma tenta di ridurre l'uso eccessivo, ok? Quindi promuove il buon esempio degli adulti a protezione appunto del benessere, del sonno e dell'educazione appunto infantile dei propri figli. Questo è quello che stanno pensando di fare in Svezia, sembra molto interessante. Io però voglio domandarvi una cosa: non vi chiedo se voi fate o non fate questo, se magari è una vostra regola, va bene, potete dirmelo al 393 736 170. Vi chiedo semplicemente qual è la regola d'oro di casa vostra, quella regola che vale davvero sempre e comunque, quel must che deve esserci. Quali sono o erano, magari parlate anche del passato, di casa dei vostri per esempio, quali erano o sono le vostre regole d'oro in casa? 393 736 170.
1: Radio Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: tutta da cantare.

Qual è la regola d'oro di casa vostra? 393-736-6170. Partiamo da questa notizia arrivata direttamente dalla Svezia, in cui una, così potrebbe essere un'agenzia salutistica statale, una cosa del genere, comunque ha deciso di dare delle linee guida per i genitori. Allora andiamo un attimo a fare un'analisi, ok? Per i genitori, quali sono queste linee guida principali? Intanto sui comportamenti, partiamo da questo, poi ve ne racconterò tutte, non preoccupatevi, mentre anche leggo le vostre regole d'oro, le vostre linee guida casalinghe, quelle che avete voi e voi soltanto. Per i genitori in Svezia c'è questo consiglio: allora, limitare l'uso degli smartphone, e questo l'avevamo già parlato, ok? Utilizzandolo solo quando necessario o condividendo l'attività con il bambino, non facendo vedere, ma qualcosa che lo comprenda, no? Una cosa del genere. Poi essere consapevoli che l'esempio degli adulti influenza direttamente il bambino, le abitudini digitali del minore, quindi se fate cose non troppo corrette, ecco, non lasciate stare. Poi ridurre le interazioni, anzi le interruzioni e le interazioni interrotte, così era, causate da notifiche o messaggi durante il giorno, e evitare di pubblicare foto e video dei figli sui social. Questa è una cosa che, insomma, mi sento di consigliare anch'io, capito? Queste sono le linee guida sui genitori e basta. Poi analizzeremo il tempo, le zone, capito? Ne hanno fatte di tutte e di più. Bravo svedesi. Radio Bella e Monella.

0: La voce è quella di Elodie 2 qui su Radio Bella e Monella. Continuo a domandarvelo: qual è la regola da rispettare a casa vostra? 393-7366-170, piccola pausa e torniamo con voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
10: Voglio cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso.
9: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: 17 e 3 minuti.
11: Notizie di Radio Bella e Monella.
12: Ben trovati e buon pomeriggio. Un autista del trasporto pubblico locale di Vicenza, gestito da SVT, è stato minacciato con una pistola dopo aver preteso il pagamento del biglietto. L'episodio è accaduto venerdì scorso in pieno centro cittadino. Una coppia è salita a bordo del bus, rifiutando di pagare il ticket, e di fronte al richiamo dell'autista, l'uomo prima ha iniziato a offendere il conducente, poi ha estratto l'arma da uno zaino, puntandola contro il vetro che delimita la postazione di guida.
13: L'archivio storico della Biennale di Venezia ha una nuova sede all'Arsenale, in un edificio attiguo alle Corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per circa 38 milioni. Dai depositi della terraferma al Vega di Marghera, tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale Arte torneranno così nella città storica. La nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa a partire dall'inizio del 2027.
12: Stanno per terminare i lavori per realizzare la scala di accesso al mastio Federiciano sul colle della Rocca Monselice in provincia di Padova. Domani sarà trasportata in elicottero la nuova struttura. Gli elementi saranno sollevati dal parcheggio della cava della Rocca e portati sulla sommità del colle ai piedi del mastio.
13: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Bella e Monella.

0: Un trittico Mace Salmo con la pesce Cattive abitudini. E un po' di questo stiamo parlando anche all'inizio di questa nostra seconda ora. Cattive abitudini, ecco, come contrastarle in realtà? Perché la Svezia ha dato dei consigli ai neogenitori, comunque ai genitori, su cosa fare riguardo ai social, alle tecnologie. E quindi voglio domandare a voi, ho domandato a voi, la regola da rispettare a casa vostra. Lasciate stare le tecnologie. In generale, qual è la regola d'oro di casa vostra? Lei dice, guarda, sull'esposizione dei figli piccoli sui social mi trovo d'accordo con la Svezia. Poi ho un parente che lo mette tanto il bambino sui social e quindi sono in netto contrasto, però dice, da bambina la regola che più mi ricordo era a tavola, ok? O quello che c'è lì oppure niente, alla fine non si cresce tanto delicati grazie a questa regola. Ecco, quindi immagino che tu la voglia far seguire indifferentemente a tutte le persone che sono a tavola con te, cioè ospiti a casa o mangi quello oppure via così. Comunque non è male come teoria questa, nel senso, se c'è quello a tavola devi mangiare, la questione è riproporlo il giorno dopo. Questo è simpatico, non riesco a fare, no è impossibile, come fai, sembra quasi cattiveria. La regola d'oro di casa vostra, la regola da rispettare a casa vostra. 393 73 66 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: sottotono di questa canzone XX Dono, cioè abbiamo un per in più per perdono. Tiziano Ferro, Lazza, qui su Radio Bella e Monella. L'amo, l'amo, bella, bella. Ma d'altronde è come tornare bambini praticamente per quanto mi riguarda. Ma ci sta. Regola d'oro, quella di casa vostra. Qual è questa regola? 393-7366-170. Nel frattempo andiamo un attimo a vedere quali sono i concetti espressi dall'Agenzia della Salute svedese, che appunto, oltre a dare consigli ai genitori, ha anche definito delle zone phone free, ossia libere da telefono. Bisogna crearle in casa, quanto dicono loro, cioè spazi senza dispositivi digitali. In particolare, attenzione, il tavolo da pranzo, che è fondamentale, cioè mentre si mangia, in qualunque orario, meglio evitare di avere il telefono in mano, e la camera da letto. Questo è un consiglio che mi sento anche di darvi a voi, o chiunque insomma sia all'ascolto, perché in effetti quando usate il telefono a letto prima di dormire, in realtà non è che vi state riposando, anzi dormite peggio. Poi lo faccio anch'io, cioè sono parecchio ipocrita da questo punto di vista, però lo so che fa male, capito? Poi tutto questo per cosa, secondo la Svezia? Favorire momenti di conversazione e interazione familiare senza schermi, e questo è assolutamente fondamentale. Ci sono altre regole? Sì, ce ne sono sicuramente. Io voglio sapere le vostre di regole, le regole da rispettare a casa vostra anche quando eravate piccoli, ma anche adesso. 393-7366-170. Adesso andiamo avanti con la musica. Arriva una voce straordinaria, forse la migliore in Italia, Giorgia, con Senza Confine.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Colte

Classic qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di regole d'oro di vostra, di casa vostra e o di casa dei vostri genitori, magari se le avevate quando eravate più giovani, più piccoli. 393 7366 170. Ancora dalla Svezia ci danno consigli pure su come, insomma, trattare bambini e ragazzi. Linee guida, appunto, che indicano questi limiti massimi di esposizione agli schermi, ok? Quando avete un bambino dagli 0 ai 2 anni, per esempio, nessun utilizzo di schermi. Lì no, proprio non si può fare, va bene? Cioè, si può fare, ma non è proprio consigliato a livello salutistico. 2-5 anni, massimo un'ora al giorno, ok? Di più è sconsigliato, ripeto, non succede nulla, non esplode nulla, però è sconsigliato. 6-12 anni, massimo 2 ore al giorno, adolescenti, massimo 3 ore al giorno, capito? 3 ore al giorno, vabbè, nel senso, voglio capire come dire a un adolescente magari di 15-16 anni che deve chiudere o deve staccarsi dal telefono. Questa la vedo molto più dura rispetto a tutti gli altri, cioè un bambino di 2 anni potrebbe anche ascoltarti, potrebbe, 15enne la vedo dura. Radio Bella e Monella.

0: Sam Marrakesh a chiudere questa mezz'ora. Ci prendiamo una piccolissima pausa e dopo continuiamo. La regola d'oro di casa vostra qual è? Bella e Monella,
1: tutta da cantare. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamiq.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamiq.
2: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.

0: Pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
1: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
2: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
1: Ehi, Grest! Centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona.
9: Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esaltas.

0: Mamma re.
1: Gianluca Grignani dal 1995, hai capito che figuraccia. Non so fare niente.
2: No.
1: Però infatti continuiamo a parlare di gossip perché di quello lo sappiamo fare.
2: Sì, allora,
1: più o meno.
2: Il mio amico Rocky ogni tanto mi chiede consigli su: ma secondo te quale serie televisiva dovrei vedere? Io gliene consiglio tantissime.
1: E ho scoperto che non devo ascoltarla perché ha dei gusti veramente terribili.
2: Ma sto guardando una serie cinese. Ma in cinese, infatti, mandarino, sì, te puoi figurare. Però ecco, questa forse ti potrebbe interessare. Perché c'è gente che fa sfide fisiche.
1: Ok, che dici, vabbè, non è che sia fisicato, però potrebbe essere una bella cosa.
2: Un po'
1: cosa
2: più maschia
1: per...
2: come cosa.
1: Esatto.
2: Infatti si chiama Physical Italia.

0: da 100 a 1, quindi sono 100 partecipanti,
1: okay,
0: che arrivano un po' dal mondo dello sport, del fitness. Infatti ci sono anche ex atleti di un certo livello, perché c'è tipo, beh, c'è Elisabetta Canalis, okay, Albino Rigo, Tania Cagnotto, Yuri Chechi, Federica Pellegrini. Cioè, poi ci sono tipo quelli che fanno gli influencer, no? Che fanno, sì, i video degli allenamenti online. Io sto leggendo dei nomi e dico: chi cacchio è questo? Beh, non ho la più pallida idea. Però per gli appassionati di forma fisica sicuramente può essere interessante vedere le sfide.
1: Che tra l'altro è simile a quello che hanno fatto con le 50 persone, che hanno fatto una cosa molto simile.
0: The
1: giusto?
0: 50 su, esatto, Amazon, The 50. Quello devo ancora vedere.
1: Che tra l'altro queste cose qui che vanno un sacco di moda adesso, perché sai come funzionano? Non sanno più cosa inventarsi. Quindi ci buttano dentro influencer.
0: Perché sanno già che funzioneranno.
1: Ma infatti, esatto. Poi la cavolata, posso dire.
0: No, ti dirò, questo della forma fisica forse non è proprio il mio campo di esperienza. Però, ecco così.
1: Da guardare, dici, consigliato?
0: Provi una puntata, se mai cambi.
1: Vabbè, sicuramente cambierò.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ma non ti preoccupare, caro Marco Mengoni, perché non sei l'unico che sta a pezzi, eh? No, no, no, assolutamente no. Infatti, per questo motivo qui, noi vi abbandoniamo anche per questa sera.
1: Perché sono le 21.
0: Ma io. È vero, mi sono appena Senti, ricordato. In realtà mancano 3 minuti. Facciamo che saltiamo la pubblicità e andiamo avanti
1: non
0: a parlare.
1: Si può.
0: Vabbè, non si può fare. Allora, ci risentiamo invece domani.
1: Dalle 19 fino alle 21.
0: E io invece torno anche il pomeriggio al posto di Alvise.
1: È vizioso.
0: Dalle 15 alle 16. Quindi, ciao!
1: Ciao. Ciao.
2: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Motore. Azione. Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Radio Bella e Monella.
10: Seduce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 21.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Radio Bella e Monella.

ciao amici, nuovo appuntamento in diretta, quello del sabato, quello originale, con Damiano Mente e Thomas Menegazzi. Un'oretta bella qui su Radio Bella e Monella, dove andiamo a sentire un sacco di hit. La prima che sentiamo è quella nuova di Clara con San Giovanni, si intitola Le ragazze.

sentiremo parecchio anche quest'estate, quella dei The Colors, Rolling Stones, nella nostra bella disco su Radio Bella e Monella. Va bene, allora, non so se avete curiosato sui social, ma è uscito un bellissimo video di Alfa, dove comunica ai suoi genitori di aver fatto un super pezzo, quello che tra poco ascoltiamo qui su Bella Disco. È quello che si intitola Buon Vento, e pensate che è stato proprio Jovanotti a chiedere la collab al buon Alfa. Vabbè, comunque, non vi spoilerò nulla, sentite il pezzo e andate a vedere il video, bellissimo, sui social. Bella.

Basta insieme a Shiva, si intitola Neon, brano ormai che ha un annetto circa. Shiva, che oltretutto è in tour, sta praticamente facendo tutti i palazzetti, anche lì ci sono un sacco di video sui social, anche riguardante qualche intervista che ha fatto in televisione, va bene. Comunque c'è altra musica, ci sono altri artisti, H7 nel nostro palco di Bella Disco con Poesie Clandestine. Bella Disco.

un'altra. Bella disco su Bella e Monella. Comunque, va bene, non perdiamo tempo. È il momento delle tre canzoni, una dietro l'altra. Ludwig il Pagante ad iniziare, poi Achille Lauro chiude Dito nella Piaga. Bella.

Tuari, la 2026 versione remix, e che fastidio di dito nella piaga. Va bene, ultimo disco della nostra prima mezz'ora di Bella Disco. È il disco sempre bello, il selezionato di Thomas Menegazzi e quello di Umberto Tozzi. Si intitola Gloria. Bella.

0: c'è la prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate, tra poco si ritorna sempre qui in diretta su Radio Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Che bel terrazzo!
3: Grazie.
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
4: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
5: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
6: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Radio Bella e Monella.

0: Funky Funky qui su Bella e Monella. Va bene, seconda mezz'ora dove dobbiamo ascoltare ancora un sacco di gente. Sì, sì, anche il disco Limone. Step by step arriviamo. Intanto Samurai J con Flamenco Paranoia e dopo c'è Annalisa con Canzone Estiva.
1: Bella Disco.

0: ascoltate da tutta l'ora della nostra bella disco. Come sempre, giù i finestrini, sul volume, fuori la voce, c'è Fedez insieme a Francesca Michelin. Questa è una hit, magnifico.
1: Bella disco, disco limone.
2: Passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Ma quanto bella, quanto bella, quante volte l'avete ascoltata e cantata a squarciagola. Era il nostro disco limone, quello di Fedez e Francesca Michelin. Magnifico qui su Radio Bella e Monella. Va bene, altre tre canzoni come prima, una dietro l'altra. Prima Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, poi c'è Safe con Tu, mi piaci tanto e da

0: e adesso è ufficiale, Bella Disco finisce qua. Noi come sempre ci sentiamo in replica la domenica, anche il mercoledì e poi ovviamente il prossimo sabato con l'appuntamento in diretta con Bella Disco. Ciao da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Bella e Monella, tu

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazzo non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo terrazzo, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazzo Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo! La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
15: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: italiane da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Tutti i giorni ci troviamo qui, poi durante il weekend, il sabato e la domenica abbiamo la versione extended dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma per quanto riguarda i tormentoni di oggi, iniziamo in maniera molto internazionale. Lo facciamo con il DJ newyorkese Mark Ronson, che ha fatto questa accoppiata con Bruno Mars per un pezzo secondo me favoloso, tuttora è fortissimo. È passato qualche anno, però c'è questo funky che non ci stanca mai, ed è appunto la canzone che si chiama Uptown Funk. Poi è invece un funky italiano che è stato portato anche al Festival di Sanremo, era il lontano 2002, con Daniele Silvestri e la sua Salirò. Saliranno anche le vostre mani, perché stanno per arrivare i belli di gruppo.

del ballerino modello Tony Manero insieme a Daniele Silvestri del palco di Sanremo quell'anno nel 2002. Poi ci siamo scatenati insieme a Mark Ronson e Bruno Mars con Uptown Funk. Io sono Robby Borillo dei Los Locos e i belli tornano domani. Ciao ciao. I belli di

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Ma che succede? Perché tutti...
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Sei qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggio di fiducia.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
5: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Bella e Monella, tutto.

0: fare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Suona.

E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?

0: Uno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Frutta, ti guardi e ti
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

incomprensibile visto da qui. Visto da questa stanza non c'è abbastanza distanza. Visto da qui, da questa schiva, non colgo la prospettiva. È piatto, il mondo certe volte

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
0: Tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Non lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.